Ada. Oh, gini. Haga, ya, hobo gungi. Haga, ya, nao. Haga, ya, o. Nem, haga, ya, haga, ya, o. Ya, kai, ya, kai. Gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini